0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto. Nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce, non ci fidiamo degli USA. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Test su un paziente rientrato dal Congo. Era in casa quando ha manifestato i sintomi. Subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento. Lo Spallanzani di Roma analizzerà i risultati degli accertamenti. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Cadel fermato a Orio al Serio. Cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno. Così il comandante dei vigili urbani di Roma dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. Tennis e Hodar Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros, eliminati Carreño Busta e De Jong. In corso l'ottavo Mensik Rublev, a minuti Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Ortanova in provincia di Foggia erano tutti minorenni, i 5 ragazzi a bordo della macchina con targa polacca che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata causando la morte di un adolescente di 16 anni, Andrea Procaccino. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe accelerato per evitare un controllo delle forze dell'ordine. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito. Nel ponte del 2 giugno le strutture ricettive a Bari fanno registrare il tutto esaurito. Sentiamo Giovanna Castrovilli, presidente extraalberghiero Confcommercio Baribat.
3: E abbiamo sicuramente dei dati confortanti da un lato, ma sconfortanti dall'altro, perché comunque la città raccoglie tantissimi eventi in questi giorni e purtroppo non abbiamo la disponibilità per tutti. Continuiamo ad avere richieste.
2: Ora il calcio. Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari e incontrerà il sindaco Vito Leccese. Con lui discuterà della convenzione per la gestione dello stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi per il rilancio della squadra dopo la retrocessione in C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di farsi da parte. E a Lecce, dopo le dimissioni di Corvino, il presidente Saverio Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si sta discutendo con Sean Sogliano da anni al Verona. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto. Nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce. Non ci fidiamo degli USA. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Test su un paziente rientrato dal Congo. Era in casa quando ha manifestato i sintomi. Subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento. Lo Spallanzani di Roma analizzerà i risultati degli accertamenti. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Cadel fermato a Orio al Serio. Cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno, così il comandante dei vigili urbani di Roma dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. Tennis e Hodar Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros, eliminati Regno Busta e De Jong. In corso l'ottavo Mensi Krublev, a minuti Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Ortanova in provincia di Foggia erano tutti minorenni, i 5 ragazzi a bordo della macchina con targa polacca che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata causando la morte di un adolescente di 16 anni, Andrea Procaccino. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe accelerato per evitare un controllo delle forze dell'ordine. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito. Nel ponte del 2 giugno le strutture ricettive a Bari fanno registrare il tutto esaurito. Sentiamo Giovanna Castrovilli, presidente extraalberghiero Confcommercio Baribat.
3: E abbiamo sicuramente dei dati confortanti da un lato, ma sconfortanti dall'altro, perché comunque la città raccoglie tantissimi eventi in questi giorni e purtroppo non abbiamo la disponibilità per tutti. Continuiamo ad avere richieste.
2: Ora il calcio. Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari e incontrerà il sindaco Vito Leccese. Con lui discuterà della convenzione per la gestione dello stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi per il rilancio della squadra dopo la retrocessione in C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di farsi da parte. E a Lecce, dopo le dimissioni di Corvino, il presidente Saverio Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si sta discutendo con Sean Sogliano da anni al Verona. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto. Nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce, non ci fidiamo degli USA. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Test su un paziente rientrato dal Congo. Era in casa quando ha manifestato i sintomi. Subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento. Lo Spallanzani di Roma analizzerà i risultati degli accertamenti. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Cadel fermato a Orio al Serio. Cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno, così il comandante dei vigili urbani di Roma dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno, petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali, la loro corsa ha causato danni e feriti. Tennis e Hodar Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros, eliminati Regno Busta e De Jong. In corso l'ottavo Mensik Rublev, a minuti Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Ortanova in provincia di Foggia erano tutti minorenni, i 5 ragazzi a bordo della macchina con targa polacca che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata causando la morte di un adolescente di 16 anni, Andrea Procaccino. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe accelerato per evitare un controllo delle forze dell'ordine. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito. Nel ponte del 2 giugno le strutture ricettive a Bari fanno registrare il tutto esaurito. Sentiamo Giovanna Castrovilli, presidente extraalberghiero Confcommercio Baribat.
3: E abbiamo sicuramente dei dati confortanti da un lato, ma sconfortanti dall'altro, perché comunque la città raccoglie tantissimi eventi in questi giorni e purtroppo non abbiamo la disponibilità per tutti. Continuiamo ad avere richieste.
2: Ora il calcio. Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari e incontrerà il sindaco Vito Leccese. Con lui discuterà della convenzione per la gestione dello stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi per il rilancio della squadra dopo la retrocessione in C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di farsi da parte. E a Lecce, dopo le dimissioni di Corvino, il presidente Saverio Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si sta discutendo con Sean Sogliano da anni al Verona. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto. Nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce, non ci fidiamo degli USA. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Test su un paziente rientrato dal Congo. Era in casa quando ha manifestato i sintomi. Subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento. Lo Spallanzani di Roma analizzerà i risultati degli accertamenti. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Cadel fermato a Orio al Serio, cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno. Così il comandante dei vigili urbani di Roma, dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. Tennis e Hodar Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros, eliminati Carreño Busta e De Jong. In corso l'ottavo Mensik Rublev, a minuti Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Ortanova in provincia di Foggia erano tutti minorenni, i 5 ragazzi a bordo della macchina con targa polacca che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata causando la morte di un adolescente di 16 anni, Andrea Procaccino. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe accelerato per evitare un controllo delle forze dell'ordine. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito. Nel ponte del 2 giugno le strutture ricettive a Bari fanno registrare il tutto esaurito. Sentiamo Giovanna Castrovilli, presidente extraalberghiero Confcommercio Baribat.
3: E abbiamo sicuramente dei dati confortanti da un lato, ma sconfortanti dall'altro, perché comunque la città raccoglie tantissimi eventi in questi giorni e purtroppo non abbiamo la disponibilità per tutti. Continuiamo ad avere richieste.
2: Ora il calcio. Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari e incontrerà il sindaco Vito Leccese. Con lui discuterà della convenzione per la gestione dello stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi per il rilancio della squadra dopo la retrocessione in C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di farsi da parte. E a Lecce, dopo le dimissioni di Corvino, il presidente Saverio Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si sta discutendo con Sean Sogliano da anni al Verona. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto. Nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce, non ci fidiamo degli USA. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Test su un paziente rientrato dal Congo. Era in casa quando ha manifestato i sintomi. Subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento. Lo Spallanzani di Roma analizzerà i risultati degli accertamenti. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Cadel fermato a Orio al Serio. Cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno. Così il comandante dei vigili urbani di Roma dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. Tennis e Hodar Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros, eliminati Regno Busta e De Jong. In corso l'ottavo Mensi Krublev, a minuti Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Ortanova in provincia di Foggia erano tutti minorenni, i 5 ragazzi a bordo della macchina con targa polacca che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata causando la morte di un adolescente di 16 anni, Andrea Procaccino. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe accelerato per evitare un controllo delle forze dell'ordine. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito. Nel ponte del 2 giugno le strutture ricettive a Bari fanno registrare il tutto esaurito. Sentiamo Giovanna Castrovilli, presidente extraalberghiero Confcommercio Baribat.
3: E abbiamo sicuramente dei dati confortanti da un lato, ma sconfortanti dall'altro, perché comunque la città raccoglie tantissimi eventi in questi giorni e purtroppo non abbiamo la disponibilità per tutti. Continuiamo ad avere richieste.
2: Ora il calcio. Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari e incontrerà il sindaco Vito Leccese. Con lui discuterà della convenzione per la gestione dello stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi per il rilancio della squadra dopo la retrocessione in C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di farsi da parte. E a Lecce, dopo le dimissioni di Corvino, il presidente Saverio Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si sta discutendo con Sean Sogliano da anni al Verona. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

bimbo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

la risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, e un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza, ma voi che siete a Rimini.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Sirene di allarme in Kuwait, di nuovo sotto attacco con missili e droni, ma la difesa aerea li sta intercettando. Lo scrive Al Jazeera. I Pasdaran sostengono di avere distrutto una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. Avanzata senza precedenti di Israele in Libano, l'esercito supera il fiume Litani ed espugna il castello di Beaufort. Un piano americano per far progredire i colloqui lo ha esposto il segretario di Stato Rubio ad Aoun e a Netanyahu, in cui intima ad Hezbollah di cessare il fuoco per primo. Droni e missili russi su Odessa e Kharkiv. L'Ucraina continua a prendere di mira invece infrastrutture strategiche e sostiene di avere centrato un impianto petrolifero di Mosca a 700 km dal fronte. Zelensky esorta gli alleati ad aumentare la pressione sul Cremlino con nuove sanzioni. È corsa contro il tempo nel Cuneese per trarre in salvo un giovane speleologo ligure bloccato a 120 metri di profondità. Un grosso masso gli impedisce di muovere una gamba e cosciente collabora con i soccorritori. Per portarlo in superficie potrebbero essere necessarie diverse ore. Il rischio Ebola in Italia resta molto debole, rassicura il Ministero della Salute. Dopo il nuovo caso a Cagliari, il paziente originario del Congo era rientrato dal suo paese con sintomi del virus. Oggi i risultati del test inviati all'ospedale Spallanzani di Roma. Sport: Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del Giro d'Italia con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e diventa l'ottavo corridore a fare tripletta. MotoGP al Mugello, doppietta Aprilia con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Tennis a Roland Garros, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Ortanova in provincia di Foggia erano tutti minorenni, i 5 ragazzi a bordo della macchina con targa polacca che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata causando la morte di un adolescente di 16 anni, Andrea Procaccino. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe accelerato per evitare un controllo delle forze dell'ordine. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito. Nel ponte del 2 giugno le strutture ricettive a Bari fanno registrare il tutto esaurito. Sentiamo Giovanna Castrovilli, presidente extraalberghiero Confcommercio Baribat.
3: E abbiamo sicuramente dei dati confortanti da un lato, ma sconfortanti dall'altro, perché comunque la città raccoglie tantissimi eventi in questi giorni e purtroppo non abbiamo la disponibilità per tutti. Continuiamo ad avere richieste.
2: Ora il calcio. Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari e incontrerà il sindaco Vito Leccese. Con lui discuterà della convenzione per la gestione dello stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi per il rilancio della squadra dopo la retrocessione in C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di farsi da parte. E a Lecce, dopo le dimissioni di Corvino, il presidente Saverio Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si sta discutendo con Sean Sogliano da anni al Verona. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

ero chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se è il caso di scappare.

ferma a meditare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Sirene di allarme in Kuwait, di nuovo sotto attacco con missili e droni, ma la difesa aerea li sta intercettando. Lo scrive Al Jazeera. I Pasdaran sostengono di avere distrutto una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. Avanzata senza precedenti di Israele in Libano, l'esercito supera il fiume Litani ed espugna il castello di Beaufort. Un piano americano per far progredire i colloqui lo ha esposto il segretario di Stato Rubio ad Aoun e a Netanyahu, in cui intima ad Hezbollah di cessare il fuoco per primo. Droni e missili russi su Odessa e Kharkiv. L'Ucraina continua a prendere di mira invece infrastrutture strategiche e sostiene di avere centrato un impianto petrolifero di Mosca a 700 km dal fronte. Zelensky esorta gli alleati ad aumentare la pressione sul Cremlino con nuove sanzioni. È corsa contro il tempo nel Cuneese per trarre in salvo un giovane speleologo ligure bloccato a 120 metri di profondità. Un grosso masso gli impedisce di muovere una gamba e cosciente collabora con i soccorritori. Per portarlo in superficie potrebbero essere necessarie diverse ore. Il rischio Ebola in Italia resta molto debole, rassicura il Ministero della Salute. Dopo il nuovo caso a Cagliari, il paziente originario del Congo era rientrato dal suo paese con sintomi del virus. Oggi i risultati del test inviati all'ospedale

0: Spallanzani di Roma. Sport, Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del Giro d'Italia con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e diventa l'ottavo corridore a fare tripletta. MotoGP al Mugello, doppietta Aprilia con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Tennis a Roland Garros, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione a Ortanova, in provincia di Foggia. Erano tutti minorenni, 5 ragazzi a bordo della macchina con targa polacca che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata contro un guardrail, causando la morte di un adolescente di 16 anni, Andrea Procaccino. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe accelerato per evitare un posto di controllo delle forze dell'ordine. Due ragazzini sono risultati positivi ai cannabinoidi, mentre tutti e 5 avevano nel sangue un tasso alcolemico superiore al limite è consentito. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha infatti dichiarato il sindaco Domenico De Vito. Incidente sul lavoro all'ex Silva di Taranto, un operaio di 60 anni è rimasto ferito mentre si stava allontanando da un escavatore interessato da un principio d'incendio. È accaduto sempre nella notte tra sabato e domenica. È probabile che il rogo sia stato causato dal malfunzionamento della batteria. L'uomo originario di Massafra ha riportato fratture multiple. Dure le proteste dei sindacati che chiedono maggiore sicurezza sul lavoro. Il calcio: Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari, incontrerà il sindaco Vito Leccese, con lui discuterà della convenzione per la gestione dello stadio San Nicola, ma soprattutto del programma di rilancio della squadra dopo la retrocessione in Serie C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina della Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia De Laurentiis di farsi da parte. A Lecce, dopo le dimissioni di Corvino, il presidente Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si sta discutendo con Sean Sogliano, per anni al Verona. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che sollevo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. È in salvo lo speleologo ligure di 20 anni, rimasto intrappolato per 12 ore e 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, nel Cuneese. I soccorritori sono riusciti a rimuovere il masso che gli bloccava una gamba ed è stato trasportato in ospedale. Negativo il test per Ebola effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite allo Spallanzani di Roma. L'uomo originario del paese africano aveva accusato alcuni sintomi del virus. È ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Raid americani contro radar e siti di comando iraniani sono stati compiuti nel weekend come autodifesa, fa sapere CENTCOM, mentre il Kuwait lancia l'allarme: siamo sotto attacco di missili e droni. I Pasdaran sostengono di avere distrutto una base aerea statunitense. Tel Aviv stringe la

0: Corsa sul Libano, avanzando oltre il fiume dei Tani. Il segretario di Stato americano Rubio sente il presidente Aoun e il premier israeliano Netanyahu. Espone il piano di Washington per proseguire i colloqui. Hezbollah deve cessare il fuoco per primo. In cambio la controparte deve astenersi da qualsiasi escalation a Beirut. Prosegue il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Mosca attacca Kharkiv e Odessa. Kiev sostiene di avere colpito un impianto petrolifero a 700 km dal confine. Al tavolo per i colloqui di pace il presidente Zelensky propone Gran Bretagna, Francia e Germania. Lo sport, il Giro d'Italia in corona a Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo a Roma. Vittoria di prestigio allo sprint per Milan. MotoGP, Bezzecchi trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra Martin. Terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnadi e Cobolli approdati agli ottavi del Roland Garros. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. A Ortanova nel Foggiano erano tutti minorenni, avevano nel sangue un alto tasso alcolemico. I cinque ragazzi a bordo dell'auto che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata contro un guardrail, causando la morte di uno di loro, un sedicenne, Andrea Procaccino. Il gruppo avrebbe accelerato per evitare un posto di controllo delle forze dell'ordine. Due ragazzini sono risultati positivi ai cannabinoidi. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito. L'auto con targa polacca era regolarmente assicurata e non risulta rubata. Avevano ricavato un bunker sotterraneo in un pollaio per coltivare marijuana a Cerignola, in provincia di Foggia. 5 le persone arrestate dalla polizia, sequestrate i 65 kg di stupefacenti. Il calcio De Laurentiis in settimana sarà a Bari, incontrerà il sindaco del capoluogo Vito Leccese, discuteranno dell'accordo per gestire lo stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi di rilancio della squadra biancorossa retrocessa in Serie C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia della Laurentiis di vendere la società. A Lecce, dopo le dimissioni del direttore Corvino, il presidente Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si discute con Sean Sogliano, per anni al Verona. Ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. È stato riportato in superficie lo speleologo ligure di 20 anni bloccato per 12 ore nella grotta dei cinghiali volanti nel Cuneese. Il soccorso alpino e speleologico piemontese ha lavorato tutta la notte per portare in salvo il giovane. Era rimasto con la gamba incastrata sotto una roccia. Rientrato dall'allarme Ebola a Cagliari, negativo il test sul paziente originario del Congo tornato dal paese africano con sintomi del virus. Il Ministero della Salute ribadisce: il rischio in Italia è molto basso. L'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà una buona intesa per gli Stati Uniti e per chi è con noi, afferma Donald Trump su Truth. Sirene di allarme in Kuwait per un nuovo attacco con missili e droni. I Pasdaran rivendicano la distruzione di una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. La morte di Beatrice Abordighera, la madre della bimba di 2 anni, il compagno della donna in carcere, grazie alle testimonianze delle 2 sorelline. Dal loro racconto sono emersi i maltrattamenti, le percosse e le frustate subiti dalla piccola, che l'hanno portata al decesso. Caporalato

0: A Milano per costruire il nuovo consolato americano in piazzale Accursio, un progetto da 200 milioni di dollari. Arrestato l'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Ulas Demir, il manager turco di Kadel, stava per fuggire a Istanbul. Lo sport MotoGP, Gran Premio d'Italia, al Mugello doppietta Aprilia, con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Ciclismo, Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del giro con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e completa la tripla corona. Nella sua bacheca ci sono già i trofei del Tour de France e Vuelta. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. A Ortanova nel Foggiano erano tutti minorenni, avevano nel sangue un alto tasso alcolemico. I cinque ragazzi a bordo dell'auto che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata contro un guardrail, causando la morte di uno di loro, un sedicenne, Andrea Procaccino. Il gruppo avrebbe accelerato per evitare un posto di controllo delle forze dell'ordine. Due ragazzini sono risultati positivi ai cannabinoidi. Sotto shock la comunità, siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito. L'auto con targa polacca era regolarmente assicurata e non risulta rubata. Avevano ricavato un bunker sotterraneo in un pollaio per coltivare marijuana a Cerignola, in provincia di Foggia. 5 le persone arrestate dalla polizia, sequestrate 65 kg di stupefacenti. Il calcio De Laurentiis in settimana sarà a Bari, incontrerà il sindaco del capoluogo Vito Leccese, discuteranno dell'accordo per gestire lo stadio San Nicola, ma soprattutto dei programmi di rilancio della squadra biancorossa retrocessa in Serie C. Intanto un gruppo di tifosi ha acquistato una pagina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno per chiedere alla famiglia della Laurentiis di vendere la società. A Lecce, dopo le dimissioni del direttore Corvino, il presidente Sticchi Damiani è al lavoro per il successore. In queste ore si discute con Sean Sogliano, per anni al Verona. Ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: La pioggia copre questo piangere.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

tale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura.

qualcuna sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato.

migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Estratto vivo dopo 12 ore lo speleologo rimasto intrappolato domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio nella provincia di Cuneo. Il ventenne ligure era rimasto bloccato a causa di un grande masso che aveva intrappolato la sua gamba. Non ha l'Ebola, il paziente è rientrato ieri in Sardegna dal Congo, a renderlo noto il Ministero della Salute. Le analisi del test condotte dallo Spallanzani di Roma sono risultate negative. L'uomo di Cagliari, dopo aver accusato alcuni sintomi, aveva allertato il 118. Il conflitto in Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie islamiche iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, mentre il Kuwait ha intercettato raid missilistici e droni in tutto il paese. Teheran apporterà modifiche alla bozza di memorandum d'intesa per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, lo scrivono media iraniani. L'amministrazione di Trump ha inviato una nuova proposta. Il presidente americano insiste, sarà un buon accordo. Israele intanto taglia in due il Libano. L'esercito conquista il castello conteso di Beaufort e avanza oltre il fiume di Tani per isolare Hezbollah. Netanyahu ordina di bombardare Beirut. Bottiglie incendiarie contro la casa della giovane giornalista vicentino Adriano Cappellari, che difese Don Patriciello. È successo a Enego, sull'altopiano di Asiago. Il cronista negli ultimi anni ha seguito le vicende di Caivano raccontando quel territorio. A febbraio le prime lettere di minacce, indagini in corso. Tennis, tre azzurri impegnati oggi negli ottavi di finale del Roland Garros. Cobolli sfida l'americano Svaida, Berrettini invece l'argentino Cerundolo, che aveva eliminato Sinner, mentre Arnaldi se la vedrà come ultimo match di giornata sul campo con l'altro statunitense Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. A Foggia è stato denunciato per omicidio stradale il 16enne alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente costato la vita ad Andrea Procaccino, 17 anni, nella notte tra sabato e domenica sulla provinciale all'altezza di Ortanova, dopo che l'auto non si era fermata a un posto di controllo dei carabinieri. Il giovane avrebbe ammesso le proprie responsabilità. In auto erano tutti minorenni, gli altri tre sono rimasti lievemente feriti, sono risultati positivi all'alcol test, due di loro anche ai cannabinoidi. Due finanzieri in servizio a Bari e un operatore sanitario sono stati aggrediti dopo essere intervenuti in Viale Italia sul luogo di un incidente tra un'auto e una moto con a bordo due minorenni. Il presunto responsabile, il papà del conducente della moto rimasto ferito, è restato in flagranza di reato con pena sospesa. Nel ponte del 2 giugno le strutture ricettive a Bari fanno registrare il tutto esaurito, ma sentiamo la presidente dell'extraalberghiero Confcommercio Bari Bat, Giovanna Castrovilli.
3: E abbiamo sicuramente dei dati confortanti da un lato, ma sconfortanti dall'altro, perché comunque la città raccoglie tantissimi eventi in questi giorni e purtroppo non abbiamo la disponibilità per tutti. Continuiamo ad avere richieste.
2: E lo sport, medaglia di bronzo nella prova a squadra per la fiorentista potentina Francesca Palumbo in gara ai campionati italiani a squadre di Serie A1 a Roma. Nella prova individuale Palumbo ha chiuso al quinto posto, ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba!
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: Italiana, italiana, italiana, tutta la musica italiana di Radio 9.

0: dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, secondo cui non è solo Israele a violare gli accordi, ma anche l'America, e non intende fermare l'offensiva sul territorio libanese. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha ordinato nuovi bombardamenti su Beirut. Il Ministero della Salute informa che il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. L'uomo, un cittadino congolese residente a Cagliari, aveva accusato dei sintomi. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per 12 ore per salvare uno speleologo rimasto bloccato in una grotta del Cuneese a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo e trasferito in ospedale. La bimba di 2 anni morta a Bordighera. Si terranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dal decesso della piccola, figlia della donna. Rischiano condanne fino a 24 anni. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica di domani, sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il 2 giugno del 1946 gli italiani, osserva il presidente, segnarono la svolta nel paese. Tennis a Roland Garros, il giorno dei 3 italiani negli ottavi dello Slam. In campo Cobolli contro l'americano Svaida, Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. Sono già ai quarti Bolelli Vavassori nel doppio maschile e Vavassori e Rani nel misto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Lite in strada a Canosa di Puglia, nel Norbarese. Sabato un uomo di 77 anni ricoverato in rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima avrebbe avuto una discussione con una persona che poi sarebbe fuggita. Le indagini sono affidate alla polizia, si cercano adesso le immagini di videosorveglianza della zona. Claudio Baglioni ha una polmonite acuta, rinviate di un anno le date di quest'estate del Grand Tour La Vita e Adesso, di seguito il nuovo calendario delle tappe al sud per il 2027, 19 e 20 luglio a Pompei, 16 agosto a Termoli, 17 agosto ad Apricena, il 18 a Barletta, il 19 agosto a Fasano e il 21 a Roccella Ionica. Baglioni sarà poi il 22 agosto 2027 a Ciro Marina, il 23 a Santa Maria del Cedro, il 25 a Pestum, 11 e 12 settembre invece a Caserta. Intanto sono 90 i giorni di prognosi per il cantautore romano. Calcio: Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese. I due discuteranno la concessione dello stadio San Nicola e i programmi per il rilancio della squadra retrocessa in C. I tifosi baresi si schierano e sentiamoli nelle interviste raccolte da Vincenzo Murgolo.
3: Non sapevamo neanche noi cosa dire e cosa pensare con De Laurentiis.
4: La famiglia De Laurentiis, diciamo, lasci la proprietà, conosca il suo fallimento in questi 8 anni.
5: Mi aspetto che Leccese blocchi lo stadio e De Laurentiis e li faccia andare a giocare altrove.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il blocco navale e l'escalation in Libano sono la prova dell'inadempienza degli Stati Uniti al cessate il fuoco. Ogni scelta ha un suo prezzo. Così il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto Netanyahu non intende fermare l'offensiva nel paese dei cedri. Ordinate nuove azioni su Beirut. È stato estratto vivo intorno alle 5:40 di stamane, dopo 12 ore di lavoro da parte del soccorso alpino e speleologico, il ventenne ligure è rimasto bloccato in una grotta a 120 metri di profondità nel Cuneese, coinvolti 42 tecnici. Il giovane speleologo era rimasto incastrato a causa di un masso e ferito a una gamba. Negativo il test per l'Ebola effettuato domenica su un cittadino congolese residente a Cagliari, atterrato nel capoluogo sardo con sintomi compatibili con la malattia. L'uomo era stato ricoverato in ospedale in isolamento. Il rischio in Italia resta basso, comunicano dal Ministero della Salute. Mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello e Emanuele Iannuzzi, indagati per il decesso della figlia di lei di appena 2 anni a Bordighera. A incastrarli la testimonianza delle sorelline della piccola: piangeva la notte e la picchiavano forte, avrebbero raccontato. Nel suo messaggio ai prefetti alla vigilia del 2 giugno, Mattarella chiama in causa tutti i cittadini: facciano memoria dei momenti fondativi della Repubblica, rinnovando la completa adesione ai suoi ideali. Le parole: domani l'80° anniversario del referendum che sancì la nascita della Repubblica Italiana. Tennis a Roland Garros, oggi 3 italiani agli ottavi. Cobolli ora in campo contro l'americano Svajda. Il punteggio a fine secondo set è 6-2-6-3 per l'azzurro, che nel terzo ha già un break di vantaggio. Seguiranno Berrettini con Cerundolo e Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio, ai quarti, il duo maschile Bolelli-Vavassori e il misto Vavassori-Errani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Lite in strada a Canosa di Puglia, nel Norbarese. Sabato un uomo di 77 anni ricoverato in rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima avrebbe avuto una discussione con una persona che poi sarebbe fuggita. Le indagini sono affidate alla polizia, si cercano adesso le immagini di videosorveglianza della zona. Claudio Baglioni ha una polmonite acuta, rinviate di un anno le date di quest'estate del Grand Tour La Vita e Adesso, di seguito il nuovo calendario delle tappe al sud per il 2027, 19 e 20 luglio a Pompei, 16 agosto a Termoli, 17 agosto ad Apricena, il 18 a Barletta, il 19 agosto a Fasano e il 21 a Roccella Ionica. Baglioni sarà poi il 22 agosto 2027 a Ciro Marina, il 23 a Santa Maria del Cedro, il 25 a Pestum, 11 e 12 settembre invece a Caserta. Intanto sono 90 i giorni di prognosi per il cantautore romano. Calcio: Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese. I due discuteranno la concessione dello stadio San Nicola e i programmi per il rilancio della squadra retrocessa in C. I tifosi baresi si schierano e sentiamoli nelle interviste raccolte da Vincenzo Murgolo.
3: Non sapevamo neanche noi cosa dire e cosa pensare con De Laurentiis.
4: La famiglia De Laurentiis, diciamo, lasci la proprietà, conosca il suo fallimento in questi 8 anni.
5: Mi aspetto che Leccese blocchi lo stadio e De Laurentiis e li faccia andare a giocare altrove.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: tagliare le tasse. Saranno 22 milioni le persone in viaggio per il ponte del 2 giugno con un giro d'affari da oltre 9 miliardi secondo CNA Turismo e Commercio. 45 milioni di veicoli sulle strade, stima ANAS. Ma il maltempo minaccia i piani dei vacanzieri dopo il caldo in arrivo, temporali intensi soprattutto al nord. Tennis a Roland Garros, 3 italiani oggi agli ottavi. Cobolli in campo contro l'americano Svajda, in corso il quarto set. Seguiranno Berrettini con Cerundolo e Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio vanno ai quarti il duo maschile Bolelli-Vavassori e il misto Vavassori-Errani. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Lite in strada a Canosa di Puglia, nel Norbarese. Sabato un uomo di 77 anni ricoverato in rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima avrebbe avuto una discussione con una persona che poi sarebbe fuggita. Le indagini sono affidate alla polizia, si cercano adesso le immagini di videosorveglianza della zona. Claudio Baglioni ha una polmonite acuta, rinviate di un anno le date di quest'estate del Grand Tour La Vita e Adesso, di seguito il nuovo calendario delle tappe al sud per il 2027, 19 e 20 luglio a Pompei, 16 agosto a Termoli, 17 agosto ad Apricena, 18 a Barletta, il 19 agosto a Fasano e il 21 a Roccella Ionica. Baglioni sarà poi il 22 agosto 2027 a Ciro Marina, il 23 a Santa Maria del Cedro, il 25 a Pestum, 11 e 12 settembre invece a Caserta. Intanto sono 90 i giorni di prognosi per il cantautore romano. Calcio, Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese. I due discuteranno la concessione dello stadio San Nicola e i programmi per il rilancio della squadra retrocessa in C. I tifosi baresi si schierano e sentiamoli nelle interviste raccolte da Vincenzo Murgolo.
3: Non sapevamo neanche noi cosa dire e cosa pensare con De Laurentiis.
4: La famiglia De Laurentiis, diciamo, lasci la proprietà, riconosca il suo fallimento in questi 8 anni.
5: Mi aspetto che Leccese blocchi lo stadio e De Laurentiis e li faccia andare a giocare altrove.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo la BBC, l'Iran avrebbe danneggiato 20 siti militari americani dall'inizio della guerra. Gli attacchi alle basi nemiche sono legittima autodifesa, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei. Teheran frena sui negoziati di pace, tregua in Libano sia parte dell'accordo, non discutiamo di nucleare con Trump perché è troppo imprevedibile. Intanto Netanyahu ordina nuovi raid contro la periferia sud di Beirut. L'Unione Europea richiama all'ordine Israele, stop all'escalation, rispetti la sovranità territoriale libanese, e l'Iran scende in campo pronti a qualunque azione per aiutare il Libano. Negativo all'Ebola il cittadino congolese residente a Cagliari, atterrato domenica nel capoluogo sardo con sintomi compatibili con la malattia. L'uomo era stato posto in isolamento in ospedale. Venerdì videoconferenza dei ministri della salute dell'Unione per coordinare l'azione contro il virus. Nel cuneese usati materassini pneumatici per estrarre vivo dalla grotta in cui era bloccato uno speleologo ligure. La sua gamba era bloccata da un masso a 120 metri di profondità. Il ventenne ferito sta bene ed è in ospedale. Le operazioni di soccorso, durate 12 ore, hanno coinvolto 42 tecnici. Alla vigilia del 2 giugno e dell'80° anniversario della Repubblica, Mattarella scrive ai prefetti: l'Italia rinnovi l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, si legge nel messaggio del capo dello Stato. Tennis a Roland Garros, Rosco Bolli batte in 4-7 l'americano Svaida e va ai quarti. Ora Berrettini contro Cerundolo, poi Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio ai quarti sia il duo maschile Bolelli-Vavassori sia il misto Vavassori e Rani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Lite in strada a Canosa di Puglia, nel norbarese. Sabato un uomo di 77 anni ricoverato in rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima avrebbe avuto una discussione con una persona che poi sarebbe fuggita. Le indagini sono affidate alla polizia, si cercano adesso le immagini di videosorveglianza della zona. Claudio Baglioni ha una polmonite acuta, rinviate di un anno le date di quest'estate del Grand Tour La Vita e Adesso, di seguito il nuovo calendario delle tappe al sud per il 2027, 19 e 20 luglio a Pompei, 16 agosto a Termoli, 17 agosto ad Apricena, il 18 a Barletta, il 19 agosto a Fasano e il 21 a Roccella Ionica. Baglioni sarà poi il 22 agosto 2027 a Ciro Marina, il 23 a Santa Maria del Cedro, il 25 a Pestum, 11 e 12 settembre invece a Caserta. Intanto sono 90 i giorni di prognosi per il cantautore romano. Calcio: Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese. I due discuteranno la concessione dello stadio San Nicola e i programmi per il rilancio della squadra retrocessa in C. I tifosi baresi si schierano e sentiamoli nelle interviste raccolte da Vincenzo.

0: Palazzo Murgolo.
1: Non sapevamo neanche noi cosa dire e cosa pensare. Con De Laurentiis,
2: La famiglia De Laurentiis, lasci la proprietà, riconosca il suo fallimento in questi 8 anni.
3: Mi aspetto che le Cesare blocchi lo stadio e De Laurentiis e li faccia andare a giocare altrove.
0: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
4: Radio Norba News.

chiamava niente. Gli disse: portami domani, tra la la la la, tra la la leru. Gli disse: portami domani il cuore di tua madre.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la lero. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il

giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento,

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Pigliateci te pare, ci vuette spesi, però non te pigliare una donna riccia, corri cerri

Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. Prima ho lette asa, poi lette lassa, non ci capisci niente come una tassa. Ten brigliancci te spriglia, c'è compacisci, però ci ten carizza, ti e te dormisci. No, no, no, no, no, no, ricciano. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no.

0: e i quarti. Ora Berrettini contro Serundolo, poi Arnaldi con Tiafo. Nel doppio ai quarti sia il duo maschile Bolelli-Vavassori sia il misto Vavassori e Errani. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Lite in strada a Canosa di Puglia, nel Norbarese. Sabato un uomo di 77 anni ricoverato in rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima avrebbe avuto una discussione con una persona che poi sarebbe fuggita. Le indagini sono affidate alla polizia, si cercano adesso le immagini di videosorveglianza della zona. Claudio Baglioni ha una polmonite acuta, rinviate di un anno le date di quest'estate del Grand Tour La Vita e Adesso, di seguito il nuovo calendario delle tappe al sud per il 2027, 19 e 20 luglio a Pompei, 16 agosto a Termoli, 17 agosto ad Apricena, il 18 a Barletta, il 19 agosto a Fasano e il 21 a Roccella Ionica. Baglioni sarà poi il 22 agosto 2027 a Ciro Marina, il 23 a Santa Maria del Cedro, il 25 a Pestum, 11 e 12 settembre invece a Caserta. Intanto sono 90 i giorni di prognosi per il cantautore romano. Calcio: Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese. I due discuteranno la concessione dello stadio San Nicola e i programmi per il rilancio della squadra retrocessa in C. I tifosi baresi si schierano e sentiamoli nelle interviste raccolte da Vincenzo Murgolo.
3: Non sapevamo neanche noi cosa dire e cosa pensare con De Laurentiis.
4: La famiglia De Laurentiis, diciamo, lasci la proprietà, conosca il suo fallimento in questi 8 anni.
5: Mi aspetto che Leccese blocchi lo stadio e De Laurentiis e li faccia andare a giocare altrove.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Norba Italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut, nella capitale libanese, scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia, aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni, rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. La presidenza cipriota dell'UE convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute.

0: 5 milioni di veicoli, ma il meteo minaccia i piani dei vacanzieri dopo il caldo, temporali intensi, soprattutto al nord. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. Nel pomeriggio in campo per gli ottavi anche Berrettini e Arnaldi contro Cerundolo Junior, che ha eliminato Sinner e Tiafoe. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norpa News.
2: Ben trovati dalla redazione. Lite in strada a Canosa di Puglia, nel Norbarese. Sabato un uomo di 77 anni ricoverato in rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima avrebbe avuto una discussione con una persona che poi sarebbe fuggita. Le indagini sono affidate alla polizia, si cercano adesso le immagini di videosorveglianza della zona. Claudio Baglioni ha una polmonite acuta, rinviate di un anno le date di quest'estate del Grand Tour La Vita e Adesso, di seguito il nuovo calendario delle tappe al sud per il 2027, 19 e 20 luglio a Pompei, 16 agosto a Termoli, 17 agosto ad Apricena, il 18 a Barletta, il 19 agosto a Fasano e il 21 a Roccella Ionica. Baglioni sarà poi il 22 agosto 2027 a Ciro Marina, il 23 a Santa Maria del Cedro, il 25 a Pestum, 11 e 12 settembre invece a Caserta. Intanto sono 90 i giorni di prognosi per il cantautore romano. Calcio: Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese. I due discuteranno la concessione dello stadio San Nicola e i programmi per il rilancio della squadra retrocessa in C. I tifosi baresi si schierano e sentiamoli nelle interviste raccolte da Vincenzo Murgolo.
3: Non sapevamo neanche noi cosa dire e cosa pensare con De Laurentiis.
4: La famiglia De Laurentiis, diciamo, lasci la proprietà, riconosca il suo fallimento in questi 8 anni.
5: Mi aspetto che Leccese blocchi lo stadio e De Laurentiis e li faccia andare a giocare altrove.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente presidente libanese e premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il segretario di Stato USA, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente è in isolamento e negativo. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, per poi essere sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica. Nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. Tennis, Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. Nel pomeriggio in campo per gli ottavi anche Berrettini e Arnaldi, rispettivamente contro Cerundolo Junior, che ha eliminato Sinner, e Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione Lite in Strada.

0: da uno scoppio. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. Tennis, Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. Nel pomeriggio in campo per gli ottavi anche Berrettini e Arnaldi, rispettivamente contro Cerundolo Junior, che ha eliminato Sinner, e Tiafoe. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Lite in strada a Canosa di Puglia, nel Norbarese. Sabato un uomo di 77 anni ricoverato in rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima avrebbe avuto una discussione con una persona che poi sarebbe fuggita. Le indagini sono affidate alla polizia, si cercano adesso le immagini di videosorveglianza della zona. Claudio Baglioni ha una polmonite acuta, rinviate di un anno le date di quest'estate del Grand Tour La Vita e Adesso, di seguito il nuovo calendario delle tappe al sud per il 2027, 19 e 20 luglio a Pompei, 16 agosto a Termoli, 17 agosto ad Apricena, il 18 a Barletta, il 19 agosto a Fasano e il 21 a Roccella Ionica. Baglioni sarà poi il 22 agosto 2027 a Ciro Marina, il 23 a Santa Maria del Cedro, il 25 a Pestum, 11 e 12 settembre invece a Caserta. Intanto sono 90 i giorni di prognosi per il cantautore romano. Calcio, Luigi De Laurentiis in settimana sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese. I due discuteranno la concessione dello stadio San Nicola e i programmi per il rilancio della squadra retrocessa in C. I tifosi baresi si schierano e sentiamoli nelle interviste raccolte da Vincenzo Murgolo.
3: Non sapevamo neanche noi cosa dire e cosa pensare con De Laurentiis.
4: La famiglia De Laurentiis, diciamo, lasci la proprietà, conosca il suo fallimento in questi 8 anni.
5: Mi aspetto che Leccese blocchi lo stadio e De Laurentiis e li faccia andare a giocare altrove.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.
6: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando. Quando

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. La presidenza cipriota dell'UE convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno videoconferenza sull'epidemia nell'Africa centrale servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. In materia di caro carburanti parla Pichetto Fratin. Fare una valutazione sulle accise venerdì alla scadenza delle misure in vigore in base al livello dei prezzi. Così il titolare della sicurezza energetica a TGcom 24. Il Dicastero dell'Economia sta studiando nel merito intanto se e come intervenire. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica. Nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. Sospesi dal servizio a Roma i vigili coinvolti nello scoppio di petardi, causa di una fuga di oltre 30 cavalli impauriti in fase di addestramento per la parata del 2 giugno. L'episodio ha provocato danni, 4 feriti e l'abbattimento di un equino. Indagati 4 agenti per lesioni colpose aggravate. 22 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, giro d'affari di oltre 9 miliardi, secondo CNA. Ma il meteo minaccia i piani dei vacanzieri. Dopo

far rumore di baci e di parole. Mi passa la vita

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafoe. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui, poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
6: Un viaggio a senso solo, senza

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui, poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corvino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegna a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi

0: laterale, possiamo dire che se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
1: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

sbagliaste. Dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione. E interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi 2 set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui, poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Oggi si parla

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegna a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni alla guida, un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui, poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione. E interrompe le comunicazioni con gli USA, che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica. Nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis: Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Centinaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Ortanova, nel Foggiano, ai funerali del 17enne Andrea Procaccino, morto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in auto con altri 4 minorenni, alla guida un 16enne indagato ora per omicidio stradale. I ragazzi si sono schiantati contro un guardrail per sfuggire a un posto di controllo delle forze dell'ordine. Erano tutti positivi all'alcol test, 2 alla cannabis. Il lungo ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale della stagione balneare. Lidi e spiagge libere prese d'assalto nel Barese da cittadini e turisti. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris, da Pane e Pomodoro.
3: Sì, è già una settimana che io vengo a mare la mattina. È troppo bello stare qui. Poi è gratis. La verità, no?
4: È il mare pulito, ci sono tutte le opzioni.
5: Oggi è uno spettacolo. Dopo vari giorni di maestrale possiamo dire che, se non fosse un po' per le alghe, però per il resto perfetto, bellissimo.
2: Calcio, momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Calcio, un momento delicato per il Lecce. Dopo l'addio di Pantaleo Corbino, il presidente Sticchi Damiani deve scegliere il successore. In queste ore è sfumato Sogliano, salgono le quotazioni di Polito, ex Bari. E si apre una settimana importante anche per il Bari. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e il presidente Luigi De Laurentiis, in cui si parlerà dei programmi societari. I tifosi continuano a chiedere una svolta. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh boh. Nietzsche che dice boh.